Ti sia la gloria e l'imperio, la maestà per lo siglo dello siglo, Signore.